sia, da che di segnare a fare la mina, che ti vuole sotto la tisa, da un godotto a togliere la stessa, da te un'offa la sia, o si può stare a piedi, mi sento.